Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.

0: Good night. Radio Birichina è con te in questa notte. Birichina, no problem. Birichina.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

0: sia felice.
1: Vincere non è tutto, lo è il provare a vincere. Buon ascolto, questa è Radio Birichina.

vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

Abbina alla tua festa con un format incredibile. Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina.

0: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Berichina. Un sorriso è il modo più economico per cambiare il tuo look. Radio Birichina.

Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate, e chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina, no problem.

Birichini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

being fantastic. Yeah, you're great.

stanchezza, pesantezza devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo, chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.

prima o poi arriva il punto in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

arriva nessuno stamattina. Oh, della gang dei DJ. Lavorato? Immagino. Noi no, invece, no? Abbiamo fatto niente noi.

0: Torino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Bravo.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: E allora, lo dice Willer in maniera esagerata, e allora, ma io non ci riesco, Allora, belli dello zio. Non c'è nessuno, il dottor Baldan non c'è, Favero, figurati. Andiamo via dritti, subito con la new song e poi iniziamo la puntata.
2: Radio Birichina.
3: Time, ora. Sono le 5:03.
2: Radio Birichina. New song.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Radio Birichinea adesso si anima, dà vita a quella che è la prima puntata della settimana del Buongiorno Joe, la trasmissione che va in onda tutti i giorni. Siamo in onda noi lunedì, venerdì 5-6 del mattino. Il numero 393-7366-770. Questo è il numero che vi serve naturalmente per aprire il nostro archivio. Ve lo facciamo visitare, vi facciamo mettere mano anche, vi facciamo pescare quello che volete per proporlo al popolo di Birichini. Allora 393-7366-770, primo gettone però come al solito è il mio, non ci piove, il primo è sempre il mio e non si discute.

0: parlare che ti posso mettere solo io, no? È vero, Will!
1: Buongiorno! Ciao!
0: Ciao! Ciao!
1: Eccolo, sono tornato, il pazzo!
0: Dica!
1: Ascolta, stamattina io voglio giocarmi il gettone ascoltando una musica latinoamericana ispirato dalla ultima partita dei mondiali. E quindi ti chiedo gentilmente dei Black Eyed Peas.
0: Va bene.
1: Más que nada.
0: Oh,
1: saluto tutti.
0: Va bene.
1: Miller, Roma.

0: di pubblicità e torno.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

0: buongiorno, buongiorno. Ciao, finalmente ho trovato il tempo per mandarti un messaggio. Tanto vi ascolto tutti i giorni, no?
1: Bravo.
0: Perché praticamente inizio a lavorare alle 4. Sono Guido di Palermo, lavoro a Torino.
1: Sì.
0: E ti mando un abbraccio e ti chiedo se puoi mettere storie di tutti i giorni.
1: Ma certo,
0: ciao,
1: che sì.
0: E grazie sempre per tutto quello che fai. Ciao.
1: Grazie a voi per esserci ogni mattina.

0: Certo che lei, bro.
1: Buongiorno, Giola.
0: Ciao.
1: Forza Spagna.
0: Sapevo io.
1: Oggi è lunedì, sì. 20 luglio, sì. In arrivo un temporale.
0: Mamma
1: perché qui
0: mia.
1: Lampi e tuoni.
0: Sì.
1: Buona giornata a te,
0: grazie.
1: A tutti i nostri amici e
0: sì.
1: Vamos!
0: Vamos!

0: Bologna, anche lui sotto la pioggia. Pronto?
1: Buongiorno, sono Pasquale di Varese. Buongiorno. Volevo sentire bla bla bla di Gigi D'Agostino. Oggi giornata piovosa.
0: Va bene.
1: In direzione Bologna, molti temporali.
0: Molti temporali in direzione Bologna. La Michi e la Roby hanno paura lì, nei colli bolognesi. No. Andiamo a chiesa. Gigi D'Agostino, vai, andiamo.

0: aspetta, guarda, qui, questa è la Ross. Pronto?
1: Sì, che sono io.
0: Questa è la musica che piace a te, vero?
1: Troppo, guarda, mi sta vedendo i capelli
0: scirizzano
1: in piedi.
0: Devi sapere che i nostri amici camionari hanno bisogno di una spinta, hanno bisogno.
1: Ma certo, accetto tutto, però il freddo ogni tanto infila, no?
0: Fatela passare, insomma, ci vogliono anche questi pezzi, no? Il patapim patapum, ogni qualvolta sento un po' di cassa penso a te, inevitabile.
1: Chiaro? Vedi?
0: Allora,
1: come è andata ieri?
0: Lo chiedi a me? Secondo sì. Te com'è andata? Sono piegato come un paio di braghe, guarda, distrutto. Non faccio.
1: Io peggio.
0: Perché?
1: Peggio.
0: Ah, perché tu hai il nipotame sempre a rapporto, no?
1: Sì.
0: Sabato e domenica sono come gli
1: altri. Ma no, come lunedì, martedì, come un giorno, non c'è problema.
0: Sono sempre come gli architetti di Aiazzone, no? Una volta.
1: Ospiti
0: a pranzo e a cena.
1: Hai presente quel patapim patapum che hai messo adesso? Io ce l'ho tutti i giorni con loro, quindi puoi immaginare.
0: Va bene, dai. La salute, ok?
1: La salute, se reggo quello, reggo anche la salute.
0: Quando abbiamo la salute abbiamo tutto, ragazza.
1: Sì, lo so, certo.
0: Vabbè,
1: quello è il numero uno.
0: Ci sono novità lì in confienza, è successo qualche cosa, la moria di zanzare che non attira più i turisti.
1: No, ma le zanzare esistono, ormai stanno nascendo i piccoli, quindi... Sai, vengono a svernare qui, quindi devono moltiplicarsi per poi allargarsi nel giro di tutti i posti dove c'è acqua.
0: Ricordiamo per gli amici delle altre zone d'Italia che siamo collegati con Confienza, no? Che
1: è un paese molto importante, una cosa da vedere,
0: della provincia di Pavia, no?
1: Giusto.
0: Ed è famosa per le zanzare, che non sono zanzare normali, ma rappresentano un po' il modello F-104 dell'aeronautica italiana di una volta, no?
1: Sì, arrivano, beccano subito e c'è vulcani, non c'è niente che tenga.
0: Va bene, ragazzi, sono
1: comunque siamo vaccinati, dai, forza e coraggio, okay. Che ci ha. Va bene anche questo, no? Estate.
0: Ok, a proposito di estate, ragazza.
1: Dai, tira fuori estate.
0: Tu me la nomini, guarda, e mi parte il Fred proprio con qualcosa che riguarda l'estate.
1: Perfetto.
0: Ragazza, ti abbraccio, buona settimana.
1: Anche a te. Grazie, ciao, a tutti.
0: Ciao. Glielo devo il Fred, glielo devo.
2: Io vorrei mandarti al diavolo. Con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

Quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi e i sensi

0: Arriva la Rosina di Milano. Chissà cosa mi ha domandato stamattina la Rosina, mamma mia, sentiamolo.
1: Buongiorno Birichini, pronto. Buongiorno Giorgio.
0: Pronto, pronto.
1: Ascolta, questa mattina, visto che ieri ho fatto gli anni, vorrei una canzone che me la dedico a me.
0: È felicissimo.
1: E cosa potrei meditare meglio che la canzone che porta il mio nome? Rosanna.
0: Ok, di Nino
1: Buonocore.
0: Va benissimo.
1: Un bacio a tutti e buon

0: Oh, buongiorno. Ciao. Dopo tanto tempo il tuo amico Morgan
1: La vita
0: ti richiama. Un abbraccio a te e a tutti i birichini. Scusa l'assenza, ma ti sento sempre. Beh. Solo che ho cambiato un po' gli orari.
1: Ok.
0: Un abbraccio a te.
1: Sì.
0: E il gettone è sempre tutto tuo, come al solito.
1: L'emozione, no?
0: Ciao Gio.

Tra 18 e 21 di agosto rispettivamente a Jesolo e a Rosolina Mare, due città di mare. Chi non conosce Jesolo? Chi non conosce Rosolina Mare in queste due città? Con inizio alle ore 21 in piazza Milano a Jesolo e in, non mi ricordo più, a Rosolina, però in centro. È vero. Ci sarà ieri, oggi e sempre lo spettacolo.

cercate di organizzarvi, non ci sono scuse, fatevi vedere, venite a cantare con noi, avremo la Rettore, la Berti, l'Orietta e poi tantissimi altri. Lo spettacolo non vi costa assolutamente niente, perché noi offriamo tutto. Ci roviniamo, però vi paghiamo lo spettacolo. Quindi 18 di agosto Piazza Milano e 21 a Rosolina con

0: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sì. Sono Tiziano,
1: ciao.
0: Sono per strada con un grosso temporale, arrivare a Ferrara speriamo bene,
1: occhio,
0: ti lascio il gettone Gio,
1: grazie.
0: A te Gio,
1: sì.
0: E buona giornata, speriamo bene che non faccia dei disastri,
1: come
0: ho fatto l'altro giorno. E così, buona giornata e buon lavoro. Ciao Gio.
1: Grazie per essere dei nostri anche in questo lunedì 20 del mese di luglio. Senti carobina.

Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatecelo sapere, perché noi siamo qua per festeggiarvi, per divertirvi e soprattutto a voi festeggiate, insomma, il regalino sotto forma di song c'è. Il numero lo conoscete, o meglio i numeri li conoscete. Noi ci ribecchiamo domani ore 5 qui su Radio Birichina. Chiudiamo con

0: Sono le 6:00.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

Il signor Mango Jerry con noi in the summertime, questo tempo d'estate. Buongiorno e bentrovati nel pieno dell'estate 2026, in questo lunedì dove faremo un sacco di cose insieme. Intanto segnatevi questo numero di birichina per chi ancora non lo avesse fatto, il 393-7366-770, che stamattina vi servirà non solo per richiedere le vostre canzoni preferite, per raccontarci magari che cosa avete fatto in questo weekend, ma anche per vincere i biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia che arriverà in Friuli Venezia Giulia proprio questa settimana. E adesso ci godiamo una bella coppia, lui è Albano con Romina e Ci sarà.

0: Albano e Romina, 1984, ma quante belle canzoni hanno fatto insieme. Buongiorno.
1: Buongiorno ascoltatori di Radio Birichina. Volevo fare una dedica a Aldo di Milano, la Marina di Modena, con me di Maria Martini e Roberto Murolo. Grazie a tutti, buongiorno e buon lavoro chi va a lavorare, buone vacanze a chi sta andando in vacanza. Buongiorno Rosy.
0: Grazie cara, buona giornata. Con me.

La mattinata delle coppie, abbiamo sentito prima Romina e Albano e adesso Mia Martini con Roberto Murolo e Cumme. Oggi la chiesa festeggia Sant'Elia profeta, tanti auguri a voi se vi firmate proprio così. Gli auguri di compleanno invece li spediamo a Carlos Santana che nasceva in Messico il 20 luglio del 1947. Lo risentiamo con questa canzone tratta da Supernatural, Corazón Espinado.

0: con Manada, l'anno 2000, l'anno in cui scoppiò veramente questa canzone. Le 6:21 su Birichina, ancora tanta musica richiesta da voi, buongiorno.
1: Buongiornissimo, Bai Angelo, il camionista, buon inizio di settimana a te, allo staff e tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Mi fai ascoltare una canzone di Lucio Battisti, a tua scelta, grazie.
0: Ah, grazie, stamattina ti fidi di noi, Angelo. Abbiamo scelto questa canzone dal 76, Ancora tu.
2: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

E con Lucio Battisti salutiamo anche Mariangela di Tolmezzo. Buona giornata, cara. Un po' di almanacco nel 1970, proprio il 20 di luglio, usciva il primo album in studio dei Ricchi e Poveri. Conteneva tantissime belle canzoni, tra l'altro prodotto da Franco Califano, tra cui la loro versione della Prima Cosa Bella, scritta da Mogol e Nicola Di Bari. Eccola qua.

0: c'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it. Berichina.
1: Non sbaglia chi si fida, sbaglia chi se ne approfitta. Radio Birichina, il pregio di essere fidata. Berichina.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
14: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Delirium 1972 con Ivano Fossati alla voce alle 6.36. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini. Sono Fabrizio da Attimis, provincia di Udine. Avrei piacere questa mattina, se fosse possibile, ascoltare un brano dei Pooh.
0: Sì.
1: Cosa dici di me? Grazie e buona giornata e buon lavoro a chi va a lavorare come me.
0: Bravo Fabrizio, dai, immagino che prima o poi arriveranno le vacanze anche per te. 1983, abbiamo fatto un po' di ricerca e abbiamo ritrovato questa canzone grazie al tuo suggerimento. Sì.

0: questi sono i Pooh. Adesso ci spostiamo ancora in Friuli Venezia Giulia. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Elena e chiamo dalla zona di Palmanova. Vorrei dedicare la canzone Buon Vento di Alfa e Giovannotti a Ornella ed Anna in questa giornata speciale. Buona giornata, grazie.
0: Anche da parte nostra.

dove si muove Giovanotti e Alfa, che bella coppia, buon vento. Allora, vi regaliamo due biglietti per il concerto della rossa più amata d'Italia, ovvero Fiorella Mannoia, che arriverà il 23 di luglio proprio a Palmanova. Inviateci un WhatsApp al 393-7366-770 con il titolo della canzone che vi piace di più, ovviamente della Fiorella.

0: E chissà se canterà anche questa canzone, giovedì prossimo a Palma Nova, Fiorella Mannoia, il tempo non torna più. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Flavio da Roma, potete passare di Franco Battiato tra sesso e castità.
0: Certo che te la passiamo, abbiamo il nostro maestro preferito, il signor Franco Battiato dal 2004.

0: Alle 6.52 ci siamo goduti anche Franco Battiato, buongiorno.
1: Ciao, sono Piero dalla provincia di Verona. Vorrei fare una dedica a tre ragazze meravigliose, Nella, Paola e Laura. Dedicare la canzone degli 883, Un giorno così. Ciao, grazie.
0: Grazie a te. 393-7366-770 per ascoltare la vostra canzone preferita qui su Birichina.

Max Pezzali, gli 883, un giorno così. Adesso salutiamo Benito di Santia Vercelli. Voleva risentire Umberto Tozzi con Tu dal 1978.

L'abbiamo cantata insieme questa canzone di Umberto Tozzi e come sempre alle 7 in punto noi ci salutiamo, vi auguriamo una bellissima giornata con Birichina e ci sentiamo sempre domani a partire dalle 5 con Solo 60 e con Buongiorno Joe. E adesso Ossessione.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 5998.
5: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite? Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
6: Radio Birichina Traffico.
7: Buongiorno, sulla A14 veicoli scortati tra Bologna, Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio di Reno verso l'Autosole. Ci sono code invece in A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. La A4 code a tratti, ancora per traffico intenso, fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sempre verso Torino, coda tra il bivio A4 Viale Certosa e Pero a causa di un incidente. Code a tratti anche tra il bivio della A4 Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia. Andiamo alla A1, ci sono rallentamenti tra Carenzano e Bivio con la 1 variante di valico per traffico intenso. Coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Coda di 4 km tra Monte San Savino e Valdarno per un veicolo in fiamme sulla corsia verso Milano. È tutto, buon viaggio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.

0: Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto.

Buongiorno Radio Birichina, sono Giovanna, chiamo da Varsavia. Vorrei dedicare una canzone di Salvatore Adamò a mio grande amore Romeo di Castelfranco. Ciao, grazie, buona giornata.

393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora! Chiama ora!

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: C'è un tale bisogno d'amore al mondo che certe donne amano persino il proprio marito. Con Radio Birichina, no problem.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Birichina Remembering.
1: E anche questa mattina siamo insieme qui sulla grande radio Birichina e naturalmente auguriamo buon compleanno a chi? A Kim Carnes, che nasce a Los Angeles il 20 luglio del 1945. È una cantante americana che ha avuto il suo massimo successo negli anni 80. La voce roca e graffiante è diventata un elemento distintivo del suo stile musicale. Ha dimostrato una notevole versatilità nel passare da ballate emotive a brani rock più potenti, dimostrando la sua abilità come interprete e cantautrice. Auguri a Kim Carnes e buona giornata a voi!

Ciao Radio Birichina, buongiorno Gioia e Rosa, sono Domenico, chiamo da Reggio Emilia, piacerebbe ascoltare Manic Monday dei Bangles. Grazie mille, la dedico agli ascoltatori, lo staff e a Beach Parenti. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.

0: Yeah, because...
1: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Birichina. Radio Birichina.
6: Time.
7: Ora.
8: Sono le 8:01.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna è il giorno di Andy Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano l'ex sindaco di Manchester incontrerà Re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico. Attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati e novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le Furie Rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Birichina. Aggiungi un tanto di gusto in.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Buongiorno, siamo due improbabili che stanno viaggiando sulla Modena Brennero in direzione a casa di Vasco Rossi, giusto per socializzare. Siamo Sara e Yuri, vorremmo chiedere vivere. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland. Berichina.
3: Dietro ogni persona forte c'è sempre una storia che ha dato loro due scelte: affondare o imparare a nuotare. Radio Birichina, campionessa nel nuoto libero. Birichina.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: E apriamo una nuova settimana all'insegna del tempo un po' così, Buona giornata da Roberto, amici di Birichina. Un ciao anche a Tiziana che sta in regia. Allora, vogliamo ascoltare Duran Duran oggi come prima perla, un pezzo del 1993. Calm Down, questo brano che ha fatto veramente negli anni 80 un grande successo, un grande giro del mondo. E poi in Italia abbiamo i Romans, 1974, ascolteremo Un Momento di Più. A tutti voi quindi un grande abbraccio, una buona vita a chi sta ascoltando e anche a tutti i vostri familiari. Da Roberto è tutto, buona settimana ancora una volta, ciao!
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Le brutte giornate non esistono. Esistono solo giornate senza Radio Birichina. Non trasmettiamo solo canzoni, trasmettiamo gioia. Sintonizzati su Radio Birichina. Emozionati.
2: Buongiorno amici e amiche di Radio Birichina, sono Ivan e vi ascolto dall'isola di Murano. Visto che è lunedì e bisogna cominciare alla grande la settimana, vorrei ascoltare e dedicare a tutti i miei amici il brano Immigrant Song dei Led Zeppelin. Grazie mille.

provincia di Padova, volevo ringraziarvi per tutte le belle canzoni, ma volevo anche chiedervi un qualcosa di Franco Simone. Grazie mille, ciao, buona giornata. Qui da noi piove ed è bellissimo, bellissimo, ciao.

0: Sono le 9:00.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Abbi cura di chi ti toglie il peso degli errori dalla schiena con un abbraccio, con un sorriso, con una parola buona, anche solo per un attimo. E noi di Radio Birichina quell'attimo lo facciamo diventare eterno. Birichina.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non squace mai.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29€ e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.

0: saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Buongiorno, mi chiamo Umberto. Ti vorrei dedicare una canzone a Nicoletta, a Vita Cerea. La canzone del cuore matto. Sono Umberto per Nicoletta. Vi ringrazio, salve.

Giovanni da Lavori Gerimato, volevo ascoltare la canzone dei Queen cantata da Elton John, che show must go. Grazie a tutti i birichini.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edamame a fette 200 grammi a €1,29 e coni gelato alla panna 450 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Birichina. Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
8: Birichina.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Amore, piccolo problema.
15: Che succede?
14: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
15: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
14: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Venezia. Voglio ascoltare, se possibile, la canzone Venezia di Guccini. Ringrazio tantissimo, chiamo dalla provincia di Venezia e ascolto su FM.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ombretta, vi ascolto dalla provincia di Milano e vorrei dedicare a Flavio Don't Cry dei Guns N' Roses dicendogli io ti aspetto, ti aspetterò. Grazie mille, un bacione.

L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina. No problem.

Ciao Radio Birichina, sono Federico di Montichiari, in provincia di Brescia. Oggi, se possibile, vorrei ascoltare Fan prima di te di Enrico Ruggeri. Ciao Birichina, ti voglio bene. Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10 e 0 minuti.
2: Birichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, apriamo con i mondiali di calcio perché ieri sera la Spagna ha battuto l'Argentina 1-0 durante il secondo tempo supplementare e diventa per la seconda volta campione del mondo. Le Furie Rosse hanno vinto di misura con un gol di Ferran Torres, una finale a senso unico contro un'Argentina finita in 10 per l'espulsione di Enzo Fernandez. Bordata di fischi per Donald Trump durante le premiazioni, Carlos Alcaraz ha consegnato la coppa ai vincitori. Caso Roggero, interviene Giorgia Meloni, pena sproporzionata, dice la Premier, sulla grazia ho detto io a Nordio di andare avanti. Sentiamo cosa ha detto ieri l'avvocato di Roggero, Stefano Marcolino, all'uscita di una visita dal carcere.
2: È piacevole? No, non è per niente piacevole. Però il morale è basso? No.
1: Oggi il rimpiazzo ufficiale di Keir Starmer alla guida del governo britannico. Arriva Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, designato plebiscitariamente venerdì alla testa di un partito laburista in crisi di consensi. Burnham diventa il primo ministro di Sua Maestà Carlo III. La composizione della squadra pare decisa o quasi. La musica ci porta a parlare di cronaca. C'è stato un incidente per Noemi durante un concerto a San Salvo Marina in Abruzzo. La cantante stava salutando il pubblico dopo un brano quando è caduta dal palco ed è finita a terra. È stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale della cittadina per accertamenti. Nulla di grave. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora. Buona giornata.
3: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Birichina.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.

0: Sono Loretta da Favaro Veneto, provincia di Venezia. Vorrei sentire la canzone È per te di Jovanotti e dedicarla ai miei nipotini Alvise e Anna Speranza. Grazie, buona giornata a tutti, siete bravissimi.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

lo scodinzolo dei cani è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te una maglietta a righe.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo Dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

Birichina, sono Federica e vi ascolto dalla provincia di Vicenza. Vorrei dedicare alle mie colleghe dell'Acquaia Veneta, tu cosa fai questa sera di Noemi. Ciao ragazze!

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Attenzione cari amici di Radio Birichina, sono Giovanni Zani e sono qua per parlarvi di una vacanza da sogno con la vostra Birichina a bordo di una delle più belle navi della flotta MSC, la MSC Meraviglia. Dovete sapere che sono disponibili 8 nuove cabine esterne con balcone a 1.465 euro a persona tutto compreso. Si viaggerà dall'11 al 18 di ottobre, si partirà da Livorno, si punterà Marsiglia in Francia, Barcellona in Spagna, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli e poi si torna a casa, no? Navigheranno con noi Roberto di Birichina, a bordo ci sarà anche Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti, perché è così che funziona quando organizziamo queste cose, insomma vi facciamo divertire con le serate di gala a bordo. Direzione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova, per informazioni chiamate in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
1: Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Laura De Birichina, sono Tania da Verona. Volevo dedicare alle mie colleghe Sofia e Francesca una qualsiasi canzone di Raffaella Carrà, così ci scateniamo un po'. Ciao.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Buongiorno Radio Birichina, sono Alessandro della provincia di Mantova. Vorrei dedicare la canzone La ragazza dagli occhi di sole dei Pooh a Tiziana, il mio grande amore. La ragazza

0: Ora, in onda su Radio Birichina, Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.
1: Buona giornata amici di Birichina, eccoci qua il nostro appuntamento consueto insieme a voi a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale, ricordatevi, naturale, dove la base è solo centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto che veramente va a togliere quel calore, quella pesantezza, quel gonfiore. Ragazzi, non è uno scherzo, noi non andiamo a guarire nessuno, non miracoliamo nessuno, ma aiutiamo le persone a stare bene, perché quando togliamo gonfiore, rigidità, pesantezza dal nostro corpo, stiamo realmente bene. Pensiamo quando le signore vanno a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Eh sì, avete capito bene, non riuscire più a tenere le gambe sotto le lenzuola, perché incomincia quel mordente, quel nervoso che non ti permette di riposare, e soprattutto quel prurito pazzesco, nervoso e prurito insieme,

0: completamente asciutto, realmente non unge, non sporca e non macchia. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto cada vostra a 38 euro, senza aggiunta di spese. Sì, avete capito bene, senza aggiunta di spese. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare Bergamo non vuol dire prenotare Bergamo, chiedo scusa, non vuol dire prenotare il prodotto, vuol dire avere informazione. Delucidazione o ragguagli, perché ho sentito la pubblicità e vorrei sapere qualcosa in più, può essere d'aiuto. Io sono seduto tutto il giorno e mi ritrovo questi problemi, non lo dico sempre, chi è seduto tutto il giorno per mille lavori, quando molte volte si alzano hanno grossi problemi, barcollano o addirittura devono allungare proprio i piedi e le gambe e muovere le dita dentro nelle scarpe per dare circolazione, e soprattutto quando compiamo veramente i 21 anni e quando cominciano 22, 23 incominciano gli acciacchi, e non è uno scherzo, il gel è un grande e vero toccasana, ricordando sempre che non unge, non sporca e non macchia. Come si farebbe? Presenta una confezione, sono due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, dunque se siete due sorelle, due amiche, può essere al caso vostro. 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!
1: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica, da usare su tutto il corpo.

Vorrei ascoltare Iva Cattaneo, una zebba pua. Sono in Sicilia, in vacanza, sono partito da Roma e mi trovo a Sant'Agata di Militello, provincia di Messina, che sto ascoltando Radio Birichina, che è una bellissima radio che mi tiene compagnia dalla mattina alla sera. Ciao da Salvatore.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
5: Birichina. Radio Birichina.
6: Time.
7: Ora.
8: Sono le 11:01.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, bentrovati. C'è stato un maxi blitz contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 le persone arrestate. I controlli della polizia hanno fatto finire in manette 47 minorenni. Scoperti quasi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, anche contro appartenenti alle forze dell'ordine, nonché all'uso delle armi da fuoco e d'attaglio. Dopo la visita di Salvini al gioielliere Roggero in carcere, il vice premier è tornato a ribadire che vorrebbe candidarlo, ma la legge Severino lo impedisce. Sentiamo Salvini.
2: Se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare, però stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso.
1: E se Fratelli d'Italia e Lega sono favorevoli alla grazia, si distacca dal coro Forza Italia. L'altro vice premier, Tajani, dice: è stato giudicato, non vogliamo una giustizia, fai da te. Calcio mondiali, fiesta, la Spagna ha battuto l'Argentina 1-0 ai supplementari e si laurea campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse hanno vinto di misura con un gol di Ferran Torres la finale a senso unico contro una Albi Celeste in 10 per l'espulsione di Enzo Fernandez, ma soprattutto un'Argentina molto stanca. È tutto, grazie per la vostra attenzione, a dopo.
0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770. Birichina.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Allora, buona giornata a tutti, sono Mara, provincia di Venezia. Volevo ascoltare e dedicare a Fabrizio la canzone cantata da Adele, Skyfall. Buona giornata a tutti.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Giovanni, chiamo da Mestre e vorrei ascoltare una canzone di Zarillo, se fosse possibile, 5 giorni. Vi ringrazio Radio Birichina, buona giornata a tutti, grazie.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato.

0: Ciao Radio Birichina, sono Giacomo e sono in macchina con i miei due fratelli e mio papà che stiamo tornando da Roma. Vi ascoltiamo dal telefono e volevamo sentire la ballata del Cerutti di Gaber. Grazie mille, ciao.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett.

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29€ e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
3: Berichina. Non seccarti se il tuo vicino suona la sua musica alle 2 del mattino. Chiamalo poi alle 4 per dirgli quanto ti è piaciuta. Radio Birichina, no problem. Birichina.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Ciao, sono Stefano di Zanè, provincia di Vicenza, e volevo dedicare una canzone di Davide Van der Stross su Damara a tutti quanti quelli che ieri erano in concerto sui Devorai. Grazie, viva Van der Stross!

Tardo in Bianchino, chiamo Carmignano dal Brenta, vi ascolto in FM, se mi fate ascoltare per favore Bailando le Enrique Iglesias, grazie, a risentirci, ciao, tante cose.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 12:00.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli. Confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Quando parte un brano che ami, il volume si alza da solo. Effetto birichina garantito. Bella musica, sorrisi gratis e zero calorie. Birichina.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Berichina.
15: Ciao Luca da Verona, vorrei ascoltare Se io fossi un angelo di Lucio Dalla. Buona settimana a tutte le birichine e i birichini. Grazie.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao Luca da Verona, vorrei ascoltare Se io fossi un angelo di Lucio Dalla. Buona settimana a tutte le birichine e i birichini. Grazie.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Sono Luciano, chiamo dalla provincia di Verona, vorrei dedicare a tutti i birichini in ascolto la canzone di Mecano, Figli della Luna. Grazie e buona giornata a voi.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Berichina.
4: E ti ho dato l'ultima cosa che mi restava, la mia assenza. Radio Birichina, che saggezza sia. Birichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
12: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

Buongiorno Radio Birichina, ti voglio tanto bene, che siete bravi. Senta, per cortesia volevo dedicare mio marito, soldato innamorato, di Massimo Ranieri. Grazie e buona giornata.

tuo obiettivo non è mai stato registrare i tuoi sogni, ma solo realizzarli, allora sei nel posto giusto. Con Radio Birichina potrai ascoltare la musica che ami e che accompagnerà i tuoi sogni.

0: figlia Gloria, mia moglie Sonia, ragazza Sonia di Vecchioni, da parte di Sandro, ti chiamo da Cimano, Attene San Daniele. Grazie.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: Buongiorno, sono Fabio. Oggi vorrei sentire una bellissima ragazza di Ornella Vanoni e dedicarla a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Radio Birichina e a tutti i birichini. Ciao ciao.
1: C'è come un

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Buongiorno Birichina, mi faresti per favore ascoltare qualcosa con te della Mannoia? Ti chiamo dalla provincia di Treviso, grazie, ciao.

0: chiederti scusa se ho sbagliato qualcosa, qualcosa con te.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 13:01.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
2: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, è scattata all'alba una maxi operazione contro le baby gang in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, altri 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Anche Elon Musk difende Roggero, dice è follia, giudice e PM dovrebbero essere condannati. Il patron di Tesla è intervenuto su X a sostegno del gioielliere attaccando la magistratura italiana. Genova ha ricordato con una manifestazione i giorni del G8 del 2001, è l'immagine che non potrò mai dimenticare, quella scuola, quel corridoio sono impressi nella mia mente, ha detto l'allora portavoce del Genoa Social Forum, Vittorio Agnoletto.
2: Noi dicevamo un altro mondo è possibile, poi negli anni abbiamo detto un altro mondo è necessario, oggi noi dobbiamo dire un altro mondo è urgente.
1: Calcio, il trionfo della Spagna ai mondiali, ha battuto l'Argentina 1-0 e ha conquistato il mondiale americano, seconda stella dunque sulle maglie della Roja. Torres ai supplementari ha rotto il muro dell'albiceleste, Messi abdica, fischi per Trump e Infantino all'ingresso in campo per le premiazioni. È tutto, buon pomeriggio e a più tardi.
3: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Mattia della provincia di Frosinone. Vorrei ascoltare The Pretender dei Foo Fighters. Grazie.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart green always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: ascoltatori di Radio Birichina.
1: Bentrovati amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi ad una bellissima vacanza insieme, una vacanza da sogno con noi di Radio Birichina a bordo della MSC Meraviglia. Sono disponibili, pensate un po', ben 8 nuove cabine esterne con balcone, quindi se ancora non avete prenotato abbiamo gli ultimissimi posti a vostra disposizione. Il costo è di 1.465 euro a persona, tutto compreso. Andiamo in viaggio dall'11 al 18 ottobre 2026, passiamo da Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Con noi a bordo Roberto Di Birichina, Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova. Per informazioni chiamateci in orario ufficio allo 0423 7367. Fate presto perché sono le ultimissime 8 nuove cabine esterne. 0423 7367.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: ne prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La verità è come un leone, non avrai bisogno di difenderla. Lasciala libera, si difenderà da sola. Radio Birichina, male non fare, paura non avere. Birichina.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Tiramo qui a vacanza a Jesolo. E voglio dedicare la signora Giovanna, la bella Castogna, Lucio Battisti al Biglio.

0: le statistiche, la musica è l'oggetto più rubato al mondo. Ma con Radio Birichina non serve rubarla, basta sceglierla, ascoltarla e condividerla con la tua famiglia o i tuoi amici. Perché Birichina è di tutti!
1: Vorrei sentire di Lode, grazie, sono a San

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà.

Ciao birichine e birichini, chiamo dalla provincia di Reggio Emilia, ho piacere di ascoltare Ho difeso il mio amore. Ciao a tutti i birichini e le birichine.

Ciao Birichina, da Massimo vi ascolto dalla zona di Rivolta d'Asta. Mi faresti ascoltare Paranoid dei Black Sabbath? Ciao, un bacio a tutti, ciao.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: La clown terapia è riconosciuta tra gli interventi non farmacologici che possono contribuire a migliorare l'umore, ridurre l'ansia e favorire la comunicazione nelle persone affette da demenza. Una proposta a Belluno. Marco Dal Pont, assessore alle politiche sociali, rapporti con le associazioni politiche della famiglia e frazioni.
2: Ci sono una serie di benefici importanti che vanno al di fuori della farmacologia, che entrano nella persona, nella psicologia della persona, che sono quelli ad esempio emotivi e comportamentali, vanno a ridurre lo stress, l'ansia, l'apatia, la solitudine, e vanno a stimolare invece la cognizione, quindi stimola la memoria emotiva, vanno ad avere un approccio dolce e non verbale attraverso sorrisi, attraverso l'uso anche di arredi, di aiuti che permettono di rivivere alcune situazioni, alcuni momenti importanti per i nostri ospiti. E naturalmente il dottor Clown, io li ritengo e li ringrazio, perché questa associazione è composta da professionisti, per me sono dei professionisti, escono e arrivano a fare queste attività attraverso una formazione vera e propria specifica che va a mirare su queste cose che abbiamo poc'anzi detto.
1: Grazie a Marco Dal Pont, assessore alle politiche sociali, rapporti con le associazioni politiche della famiglia e frazioni al comune di Belluno.
2: Grazie a voi molto sentitamente.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a €160,30. Approfittane in negozio e online.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Ciao, mi chiamo Matteo, ascolto dalla provincia di Vicenza e volevo chiedervi di mettere la terra dei cachi di Elio e le storie tese. Grazie.
1: Parcheggi abusivi.

0: Ricacchi.
1: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393 7366 770. Aspettiamo anche la tua richiesta.

Ciao Radio Birichina, sono Barbara della provincia di Vicenza e vi ascolto in FM. Volevo dedicare alla mia collega Nicoletta e Valeria la canzone Favola dei Modà, perché a loro piace tanto e anche a me, aspettando il nuovo concerto. Grazie, ciao Radio Birichina, ciao.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Berichina. La felicità è simile ad una farfalla. Se la insegui, non riesci a prenderla, ma se ti siedi tranquilla, può anche posarsi su di te. Radio Birichina, la radio dai saggi consigli. Birichina.
6: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, mi chiamo Mirella, telefono da Sermide, provincia di Mantova. Vorrei ascoltare la canzone di Salga Vinci, con cui ha vinto il Festival di Sanremo, e me la dedico a me stessa, pensando a mio marito.

Salve, salve Radio Birichino, sono Marco. Vi chiamo dalla provincia di Verona e vorrei dedicare la canzone Io voglio vivere a mia nonna Anna. Buona giornata!

A chi va lontano e a chi resta vicino auguriamo buone vacanze e buon cammino. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

Ciao, siamo Simonetta e Gianni, stiamo andando in ferie, chiamiamo dalla provincia di Belluno e vorremmo ascoltare la canzone Madre Terra dei Tazzetta. Ciao!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Time. Ora. Sono le 15:01.
7: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
8: La tecnologia è sempre più presente nella quotidianità. Conosciamo da vicino MetaGate. A Voci del Territorio quest'oggi Marco Pizzini, fondatore e amministratore delegato di MetaGate. Benvenuto, buongiorno.
9: Buongiorno e grazie per l'invito.
8: Quando nasce l'azienda e di che cosa vi occupate?
9: Noi nasciamo a Milano nel 2022, ci occupiamo di realtà mista. Realtà mista vuol dire che continuiamo con i visori a vedere il mondo che ci circonda, non come in realtà virtuale, e possiamo interagire però anche con degli elementi digitali, con le nostre mani, senza joystick.
8: Quindi un sistema che comunque si declina a tanti ambiti, a tanti utilizzi, corretto?
9: Sì, assolutamente, sia dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista industriale, con training, simulazioni, o vediamo anche casi applicativi nella salute per la gestione del paziente.
8: TheMetaGate.it, con sede, nascono a Milano, una storia davvero molto interessante, in continua evoluzione. Io ringrazio il fondatore e amministratore delegato Marco Pizzini per essere stato con noi. Grazie.
9: Grazie mille ancora per l'invito e a presto.
7: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Berichina.
15: i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
16: Da Treviso,
17: graffia per voi
16: Samuel Valeri.
15: Su Radio Birichina, graffia per voi Samuel Valeri.

0: se io ti senti un DJ. Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Radio Birichina, it's summer. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, volevo dedicare El Diablo di Piero Pelù a mio amico Icio da Padova. Grande Icio!

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Paola dalla provincia di Vicenza. Mi piacerebbe ascoltare la simpaticissima canzone di Lucio Corsi, Situazione complicata. Grazie e buon pomeriggio a tutti.

0: Berichina. No problem.
1: Attenzione cari amici di Radio Birichina, sono Giovanni Zani e sono qua per parlarvi di una vacanza da sogno con la vostra birichina a bordo di una delle più belle navi della flotta MSC, la MSC Meraviglia. Dovete sapere che sono disponibili 8 nuove cabine esterne con balcone a 1465 euro a persona tutto compreso. Si viaggerà dall'11 al 18 di ottobre, si partirà da Livorno, si punterà Marsiglia in Francia, Barcellona in Spagna, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli e poi si torna a casa, no? Navigheranno con noi Roberto di Birichina, a bordo ci sarà anche Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti, perché è così che funziona quando organizziamo queste cose, insomma vi facciamo divertire con le serate di gala a bordo. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova, per informazioni chiamate in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Certe notti mi sveglio per controllare se dormo. Radio Birichina, anche comica. Sorridi? Birichina.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

sabato di chi ne ha quasi diretto mi rubi l'anima, dedicata a Lorenzo. Vi saluto e vanno un bacio tutti quanti e tutti i veri che chi mi ascolta. Ciao.

0: e radioascolti. Tu rispondi sempre.
1: Tu rispondi sempre.
0: Radio Birichina.
2: Ciao, sono Manuela, vi sto ascoltando dalla radio, sto andando in Liguria, vorrei dedicare a Paolo, l'uomo che amo, la canzone Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale. Ciao!

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e 0 minuti.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi?
7: Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Radio Birichina Traffico.
8: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao, sono Carlo e vorrei che mandassi la canzone degli Oasis, Don't Look Back in Anger, dedicata a Fabiana. Grazie, Radio Birichina.

Buonasera, sono Riccardo da Ravenna. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Massimo Ranieri, 20 anni, e la vorrei dedicare al mio amico di classe Lucio. Ciao Lucio, buona serata.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla,
3: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: L'uomo che ha troppe parole, spesso, non ha alcuna certezza. Radio Birichina, poche parole, tanta sostanza.
7: Pro Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. L'ABM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Birichina, io sono Lorenzo e chiamo dalla provincia di Verona. Vorrei, per favore, un Lua di Giorgio Paletti. Grazie, buona giornata.

Radio Berecchina, ti ascolto da Imola. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Rita Pavone, Cuore, e la dedico a una campionessa di nuoto. Ciao, grazie Radio Berecchina, siete la miglior radio. Ciao.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 17 e 0 minuti.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style. Viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: È di nuovo tempo di informazione. Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Contrasto alla criminalità giovanile, 539 arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 immobili controllati. Maxi operazione della Polizia di Stato in 44 territori. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Andrew Burnham è il nuovo premier britannico, il settimo dal 13 luglio 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il referendum per la Brexit. Nel frattempo, Keir Starmer ha pronunciato l'ultimo discorso da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato, circondato dagli applausi. Box office italiano. Tra il 16 e il 19 luglio si è registrato il quarto miglior periodo dell'anno, merito di Odissea di Christopher Nolan, film che da solo racimola poco meno di 10 milioni di euro. Si tratta del migliore esordio di sempre per il vincitore del premio Oscar, film e regia, per Oppenheimer. Condiviso il programma della Settimana Internazionale della Critica, la 41esima edizione in parallelo alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Presente una selezione di 7 opere prime in concorso e 2 eventi speciali, tutti presentati in anteprima mondiale. È tutto.
2: 393-7366-770. Tu lo chiami. Radio Birichina risponde.
3: Birichina. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero

0: Le perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Certo che è bello essere qua e proporre due brani di perla a tutti voi amici di Radio Birichina. Buon pomeriggio da Roberto, salutiamo Betty che sta in regia. Allora, le due perle di oggi, partiamo da un brano stratosferico che è quello di Sting, il brano è Russian, e poi abbiamo anche un brano bellissimo che noi vogliamo cantare tutti insieme, la canzone di Scott McKenzie, San Francisco. E così sono due perle veramente molto toste per aprire una bella settimana qui con Radio Birichina. Da Roberto e Betty è tutto, buon pomeriggio, buona serata.

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: Vacanza insieme, una vacanza da sogno con noi di Radio Birichina a bordo della MSC Meraviglia. Sono disponibili, pensate un po', ben 8 nuove cabine esterne con balcone, quindi se ancora non avete prenotato abbiamo gli ultimissimi posti a vostra disposizione. Il costo è di 1.465 euro a persona, tutto compreso. Andiamo in viaggio dall'11 al 18 ottobre 2026, passiamo da Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Con noi a bordo Roberto Di Birichina, Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova. Per informazioni chiamateci in orario ufficio allo 0423 7367. Fate presto perché sono le ultimissime 8 nuove cabine esterne. 0423 7367.
1: Buonasera Birichina, richiedo cortesemente un brano di Santino Rocchetti, Mia, la provincia di Ascolto e Forlì-Cesena. Ringrazio e alla prossima.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Birichina, sono Marcia, provincia di Reggio Emilia, e volevo sentire una canzone a fratello, grazie Birichina, ciao.
2: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata,

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi.

0: a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Berichina.
7: Non puoi mettere limiti a niente. Più sogni, più andrai lontano. E noi di Radio Birichina ce la stiamo mettendo tutta.
6: Birichina.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Sono Federica, vorrei sentire la canzone di Camelli Corpioni, Camminiamo in Brenta, e ascolto l'FM, grazie.

Buon pomeriggio Radio Birichina. Sono Renato e vi ascolto in FM da Padova. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, una canzone di Elvis Presley. Vi auguro una buona serata e un buon inizio settimana e speriamo che questo tremendo caldo finisca anche per noi vecchiotti. Ciao e auguri a tutti e a tutti i birichini e birichini in ascolto e anche a tutto lo staff di Radio Birichina, che siete favolosi. Ciao e di nuovo a tutti.

0: più ascolti. Solo la più allegra, scoppiettante e birichina che ci sia. Radio Birichina, la radio che mette subito di buon umore.
1: Hai ragione, in prigione!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGcom 24.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira. Berichina.
3: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
2: Ciao Birichina, sono Stefano da Ucci, in trasferta nella terra natia toscana, in questo bellissimo posto a 38 gradi. Vi vorrei chiedere una canzone degli Oliver Onions e dedicarla alla signora Sania, che ieri mi ha dedicato una canzone. Grazie mille, ciao.

Buonasera, siamo da Udine città. Gradirei ascoltare una vecchia canzone di Adamo intitolata a lei. Vi ringrazio sempre e buon lavoro. Buonasera.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Franca da Fiumicello, provincia di Udine. Vorrei ringraziarti per i biglietti ricevuti in omaggio per il concerto di Francesco Gabbani di questa sera a Bivione e in attesa ci farebbe molto piacere ascoltare la canzone Estate, se possibile, oppure una qualsiasi a vostro piacimento. Grazie mille e buona serata a tutti. Ciao ciao!

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola, e allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel sotto la pianta del piede, su tutta la gamba. Non unge, non sporca e non macchia, e dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao a tutti, sono Andrea di Mestre e volevo fare una dedica speciale a una persona speciale, la più bella persona che abbia mai incontrato in tutti questi anni. Oggi è il suo compleanno ed sta a Londra, probabilmente in macchina con la sua adorata, e volevo dedicare One Love di Bob Marley a Mattia, non solo da parte mia ma da tutto il gruppo di amici che tanto gli vuol bene. Going up. Ciao Ras, grande, tanti auguri, un bacio.

Ciao Birichini, io sono Stefi da Venezia e volevo dedicare una canzone al mio caro amico Tia. Sì, che è in viaggio, quindi di sicuro mi ha detto va ascolta. Allora gli dedichiamo Crisi Metropolitana di Osuni Russo. Porfa, se si può. Grandi. Ciao.

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Buonasera Radio Birichina, sono Adriana, chiamo da Verona in FM e ascolterei volentieri Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi di Lucio Battisti. Grazie e buona serata a tutti i birichini.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Mentre l'avvenire ci tormenta e il passato ci trattiene, il presente intanto ci sfugge. Radio Birichina, per essere qui, ora, adesso. Birichina.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Milano ha graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21:30.
2: Nel continente nero,
3: balabonzi bonzi bo.
2: Alle

0: Sono Michele, buonasera. Armando della provincia di Venezia. Vorrei ascoltare la canzone di Battiato, Povera Patria. Grazie.
1: Povera Patria.

chiamo dalla provincia di Varese, vi ascolto in FM e vorrei tanto ascoltare la colonna sonora di Guardia del Corpo della Whitney Houston. Buona serata a tutti, grazie. E...

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Parma.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Sono ministra della provincia di Modena e sono un po' giù perché mi hanno detto che il ricovero di mia madre in RSA di Sollievo verrà prolungato fino a fine agosto. E vorrei distrarmi ascoltando gli Eurythmics

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka Macchine Pulizia.it.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
8: Il palo del mattone.
9: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Radio Birichina.
2: Ciao Radio Birichina.
1: Veniamo da Tiene e vi vorremmo chiedere una canzone di Annalisa, Tutte storie brevi.

grazie a te Radio Birichina, sono Ettore d'Este, volevo ascoltare per cortesia di Marisa Salmia, Non è questo l'avvio. Grazie, telefono dalla provincia di Padova. Buona serata a tutti, grazie. Non

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770. Birichina.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Birichina. Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

radio di Richina, Chiara ad Arezzo, e chiedo la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us, per mio figlio Tommaso. Ciao!

0: Valentina da Verona e vorrei ascoltare Ricominciamo di Adriano Pappalardo. Grazie.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: time, ora.
1: Sono le 19 e 58 minuti. Berichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
0: Birichina.
1: Radio Birichina Meteo.
9: Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Birichina da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei rilievi alpini, dove sarà possibile qualche fenomeno nelle ore serali. E nella giornata di martedì il transito di una nuova perturbazione porterà piogge e rovesci sin dal mattino sul Triveneto, parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, fenomeni localmente anche di forte intensità, comunque alternati anche a delle pause asciutte parzialmente assolate. Aria respirabile, il caldo sarà decisamente moderato, con temperature massime che non supereranno i 30-32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Berichina.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi. Il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne. Il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
8: Amore, piccolo problema.
9: Che succede?
8: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
9: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
8: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
10: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

Ciao Radio Birchina, sono Cristian dalla provincia di Pavia. Per cortesia potete mettermi il brano Io non vivo senza te di Raffaella Carrà. Io vi do la buona serata, ascolto su FM, ciao ciao.

Pirichini, ciao, volevo richiedere una canzone, vengo dal mio fidanzato che ha la barca cattolica, che siamo stati insieme tutt'oggi, e volevo dedicargli una canzone, per favore, amico, Renato Zero, grazie, bacio a tutti i Pirichini, vi ascoltiamo in FM e saluto.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta. Tranquillo, c'è Radio Birichina.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va, sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

Ciao, sono Antonella, vi ascolto in streaming dalla provincia di Udine e vi ringrazio perché mi fate compagnia nelle mie passeggiate. Volevo ascoltare Bad Liar degli Imagine Dragons. Ciao e buona serata a tutti.

Ciao Radio di Vicchina, sono Dino, vi chiamo da Santena in provincia di Torino, guido il TIR e sono qua fermo perché domani devo caricare. Volevo ascoltare la canzone, una di Umberto Todd, grazie, la dedico a tutto lo staff di Radio Birichina perché siete fantastici e fa caldo. Buona serata, ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 59 minuti. Birichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Amore, piccolo problema.
7: Che succede?
6: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
7: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
6: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 5998.
1: Birichina. Essere abbattuti nella vita è un dato di fatto. Alzarsi e andare avanti è una scelta. Radio Birichina ti porge la mano.
0: Birichina.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

0: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Birichina. Radio Birichina ti invita a ballare come se nessuno ti stesse guardando, ad amare come se nessuno ti avesse mai ferito, a cantare come se nessuno ti stesse ascoltando, a vivere come se il paradiso fosse sulla terra.
6: Radio Birichina, no problem.
5: Birichina.
7: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Birichina.
12: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Parla Bruno da Treviso, per cortesia mi può far sentire la canzone Legato a un granello di sabbia di Nico Fidenco? Ascolto in FM, grazie.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, buonasera, sono Patrizio della provincia di Alessandria. Vorrei sapere se è possibile stasera ascoltare la canzone Battiato Bandiera Bianca. Grazie a voi, siete molto gentili e calorosi.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Birichina.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: HIT, Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
12: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
14: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Birichina.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick.
16: Waterstick dall'Angelica.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

macchina. Sono Mattia, sono in viaggio con mia cugina che si chiama Sonia e mio fratello che si chiama Riccardo. Vi ascoltiamo in FM e vorremmo ascoltare

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro. A persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. e la tua?
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
8: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
7: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
8: 83
7: 17
8: 91.
6: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale, 101.2 e 101.3, 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Berichina. Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente strane, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo. All'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. Radio Birichina, amore a prima vista. Ops, a primo ascolto. Birichina.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana.

0: Incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Buonanotte a tutti. Visto che oggi è il giorno 20, ho pensato a 20 anni di galera. Daniela, di questa città, radio e saluti e baci.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

0: Prima di dormire, ricorda tutti i momenti difficili che hai vissuto e il fatto che tu li stai ricordando è la prova che li hai superati. Radio Birichina, perché guardare avanti è il nostro motto. Birichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
0: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. I've been a recording artist and recorded songs by the late Sam Cooke. But here's one he done that I love.

Radio Birichina ti ricorda che il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
1: Birichina. Non stop it!
2: Non stop it!
1: Radio Birichina, no problem!

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

E di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima.

donna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: Buonanotte con la musica più bella.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È l'una e zero minuti. Birichina Notizie.
5: È di nuovo tempo di informazione. Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Contrasto alla criminalità giovanile, 539 arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 immobili controllati. Maxi operazione della Polizia di Stato in 44 territori. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Andrew Burnham è il nuovo premier britannico, il settimo dal 13 luglio 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il referendum per la Brexit. Nel frattempo, Keir Starmer ha pronunciato l'ultimo discorso da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato, circondato dagli applausi. Box office italiano. Tra il 16 e il 19 luglio si è registrato il quarto miglior periodo dell'anno, merito di Odissea di Christopher Nolan, film che da solo racimola poco meno di 10 milioni di euro. Si tratta del migliore esordio di sempre per il vincitore del premio Oscar, film e regia, per Oppenheimer. È tutto.
4: Birichina Notizie.

Ti ringrazio per avermi fatto sentire importante nei momenti della mia tristezza. Ti ringrazio per il tuo perdono, che sarà come una vela bianca che naviga nel mare dei ricordi.

0: del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: aspetto mi ha sedotto e io ho ceduto alle sue avances. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile.

diceva siediti di più a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: accendi, richiedi, ascolti e non cambi più. Radio Birichina, no problem.
1: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

0: troppa attesa fa passare la voglia di credere in qualcosa. Radio Birichina. No problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È 1:57.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati Mauro Baldani in redazione. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, conseguenza della denatalità che sta interessando la penisola. Un dato che tra l'altro mette a rischio la tenuta del sistema occupazionale nazionale. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'Ufficio Studi di CGA, Associazione di Artigiani e Imprese.
2: È un fenomeno che colpisce soprattutto il Mezzogiorno, ma anche il Centro Italia. La perdita più elevata si registra in Calabria, meno 18%. Nelle regioni del nord c'è una crescita della popolazione giovanile, Emilia Romagna più 8%, Lombardia più 5%, ma salite anche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Questo grazie alla capacità di attrarre giovani soprattutto provenienti dalle altre aree del paese, dal mezzogiorno soprattutto, ma anche in parte dall'estero. Invece tra le grandi città, Milano è tra le realtà più dinamiche del paese, registrando un aumento pensato del 10% dei giovani. Torino anch'essa ha un saldo positivo, invece diversa è la situazione di Roma, dove c'è una lieve perdita. La difficoltà nel ricambio generazionale rischia di accentuare quello che è il problema della ricerca di personale, soprattutto per le piccole imprese.
1: È tutto.
3: Radio Birichina.